Hai, se abuza, o ai o pata. E PC. Ngono le nto siyikhuze kusese eli baba. Siyayikhuza le nto kusese eli ndoda. Hey wena.

0: he mutambino ai go le tswa le tsebo le di doctor wa ra ba go nodi ai ke mo go tla papa
1: David Price.